Fiat Voluntas tua, sicuri in seno ed in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis soli et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.